0: 1:39.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.